servirà a sentirsi vivi ancora. Mi lancerò da questo precipizio ad un passo dall'orlo, sei tu. Ti farai del male, non saprai spiegarne il motivo. Non avrai chi te lo chiederà, guardami dall'alto cadere, sono io.

rifletto troppo poco. Io ho paura di me, che quando penso, penso troppo e rifletto troppo poco.